yedi nsuachi a yedi nyom ne da chi a wanhwe ane akwawi su bi no agwa si gabra me da se